Nera ni volo ilaka luku luku nera hun che kule. Numero na hutinele 891 12 65 7. 891 12 65 7.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.